0: nice mouth.
1: Now put your hand in the box.
0: Oh, mannaggia, usura gilla, ma scasciata la mano. A mouse trap.
1: Insolomia.
0: Hey, malandrino.